0: How did I get here? Passing through, falling through the cracks. Ah, we all fall through the cracks in time. It's something that attracts us. Now, just have a drink, relax, and tell your story. Set your scene. Well, I looked around. The fig tree roots were arching overhead, staircases running skew and slant. A kitten calmly led me through the grinning gaps, the underflow, the clouded reckoning, an insolent geometry of spaces in between. In the stone rooms of the souterrain, I saw her perching high upon a three-legged stool beside the bar, where she began to scry a large martini, dirty. Through the cold and cloudy brine, she saw the shapes of things to come, that might have been, that never were. The floor gave up a little groan. It quaked and crazed, and with a gentle hiss, there came a scent of damaged sanctity, of flowers of the abyss. She lit a laurel cigarillo as she scrutinized the ground and fiddled with the muscle pearls around her neck and frowned. I read it. Like a fire-jagged scapula, she said. The cracks in everything are where your stories birthed and bred. Now, you can ask me what you want. I'll give it to you straight, but whether you can hear me right, well, that's all down to fate and, yeah, catabasis and giddy luck and curlicues in time, and whether some bright butterfly flaps further down the line. So, come by chance, or not at all, the angles and the folds will find your way for you. We all arrive by different roads and soon must rove again and fall towards our little star to live in hope of finding where the differences are that help us to hop off the carousel and sleep the sleep of pearly dreams and palindromes and echoes of that deep and dark delight. A small meow. Quickly now.
1: Un orizzonte. Blu sopra, blu sotto. In mezzo, uno di fronte all'altro. L'enorme sistema meccanico o fabbrica del ferro e due funi parallele, tese a vista da sinistra a destra. Grappoli di coste appese alle corde, come bucato nero sotto il sole. Le cozze sono nere e appese alle corde e sembrano guardare l'orizzonte dove sta la fabbrica sola, gigantesco cane addormentato. Le onde del mare rispondono. Le coste aggiungono un'opinione in primo piano. Tornando all'orizzonte, all'improvviso, lì, davanti al mare, c'è una fila di persone vestite di nero, donne e uomini, in piedi, fianco a fianco. L'ultimo di loro cade, come un frutto maturo dall'albero. Il suo vicino si china per sollevarlo, ma lotta, spinto giù dal peso dell'amico. Anche il terzo nella fila fa la sua prova. Aiutato dagli altri, cerca di contrastare la gravità, aggrappandosi alle braccia e piegandosi e così via, mentre una sorta di movimento si forma a spirale attorno al ferro del primo caduto. La linea d'uomini continua così, finché il primo caduto riesce finalmente a rialzarsi da terra. Il gruppo, ora simile ad un nastro nero dalle molte gambe, esce dall'orizzonte come una cosa sola. La fabbrica resta. Un gabbiano passa, veloce, e urla qualcosa. La fabbrica risponde. Altre galassie si uniscono come vesciche nere che rompono il cielo, commentando la solitudine della fabbrica. Le onde del mare rispondono. La fabbrica resta immobile, come un gigante cane che dorme all'orizzonte.